0: sono Tina da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché mi fa tanta compagnia e mi dà tanta serenità. Grazie di esistere.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita.
3: Isabella Iannetti, cuore innamorato.

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è la città più forte? La risposta è Potenza.
0: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del Giorno.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 2 e 51 minuti. Radio Margherita, un viaggio senza confini.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Antonello Venditti.
1: Di una parola se non vuoi più. Quella che ama, non ama più.

0: Un giorno insieme con Antonello Venditti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Nico e Gabbiani. Parole.

0: Ciao, sono Giorgio e sono un autotrasportatore. Io ascolto Radio Margherita perché riesce a farmi compagnia dovunque io mi trovi.
1: Radio Margherita riesce a farti compagnia dovunque ti trovi.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Salvatore Adamo.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 3 e 28 minuti.
1: Ornella Vanoni, c'è qualcosa che non...

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Edoardo Vianello, abbronzatissima.
2: Ah,

0: animale non è un giocattolo, ma un impegno per la vita. Non abbandonarlo. L'abbandono non è una scelta, è un atto di crudeltà, adotta con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

fermi questa gente intorno. Manager Cazzuti, Falchi, Iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto, so che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce, ma con la tua voce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 3 e 51 minuti.

ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: un giorno insieme con Antonello Venditti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: domani non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Ciao, sono Genoveffa, telefono da Torino. Ascolto Radio Margherita perché è semplicemente bellissima. Grazie infinite e continuate così. Ciao.

0: Margherita, musica italiana.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Margherita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Salvatore Adamo. Lei.

Peppino Di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, è nato a Capri in provincia di Napoli il 27 luglio 1939 ed è stato un cantante, pianista, compositore e attore italiano. Con il suo pianoforte e la voce da crooner ha accompagnato l'Italia dal boom economico degli anni 60 agli anni 2000. Per oltre 60 anni è stato uno dei volti più riconoscibili della musica italiana. Ha venduto milioni di dischi in Italia e all'estero, esibendosi in tournée in tutto il mondo. Nel corso della sua attività ha inciso centinaia di canzoni e decine di album. Ha cantato La dolce vita, Le estati al mare, I grandi amori e Le nostalgie. In un'Italia ancora profondamente legata alla tradizione melodica, Peppino Di Capri dimostrava che la canzone napoletana poteva convivere con ritmi moderni, chitarre elettriche e arrangiamenti internazionali. Con lui la canzone napoletana ha imparato a dialogare con il rock and roll americano, il twist, il jazz e il pop internazionale senza perdere la propria identità. In un panorama musicale spesso dominato dagli eccessi, Peppino Di Capri ha rappresentato l'esatto contrario. Mai sopra le righe, mai protagonista di scandali, ha costruito la propria reputazione attraverso il lavoro, la continuità e la qualità delle interpretazioni. Anche il suo modo di stare sul palco raccontava una diversa idea dello spettacolo. Il pianoforte al centro della scena, gli abiti impeccabili, il sorriso misurato, una vocalità mai urlata. La sua canzone più famosa, Champagne, è entrata nell'immaginario collettivo nazionale. Pochi brani hanno saputo raccontare con altrettanta efficacia la malinconia della fine di un amore, trasformandosi nel tempo in una presenza costante nelle feste, nei matrimoni, nei piano bar e nelle serate italiane. Champagne è diventata molto più di una canzone. È un patrimonio della memoria collettiva. Nato in una famiglia di musicisti, Giuseppe Faiella fu avviato fin dall'infanzia alla musica. Nel 1958 costituì il complesso dei Rockers. Il gruppo, ispirato ai complessi rock statunitensi dell'epoca, si esibiva nei locali di Capri e della vicina Ischia, alternando brani del repertorio napoletano e americano a composizioni originali. Pubblicò la versione italiana di Let's Twist Again, contribuendo alla diffusione del twist in Italia e ottenendo uno dei maggiori successi della sua prima fase artistica. Nel 1963 ottenne un nuovo successo con il brano Roberta, dedicata alla moglie Roberta Stoppa. Nel giugno 1965 Peppino Di Capri e i suoi Rockers furono tra gli artisti italiani che aprirono i concerti dei The Beatles durante la loro unica tournée italiana. Nel 1970 fonda una propria etichetta discografica, la Splash. Nel 1987 registra a Londra il suo primo album dal vivo, Peppino Di Capri, in concerto al Royal Albert Hall. Peppino Di Capri, già famoso anche all'estero, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest del 1991. Iniziò anche l'attività cinematografica, partecipando ad alcuni musicarelli dell'epoca. Il 26 maggio 2005 viene insignito dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Peppino Di Capri detiene insieme con Milva, Toto Cutugno e Albano il record di partecipazioni al Festival di Sanremo, ben 15. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1973 e nel 1976, la seconda edizione del Cantagiro e il Festival della Canzone Napoletana nel 1970. Peppino Di Capri muore a Capri l'11 luglio 2026, all'età di 87 anni. Fra le sue canzoni più conosciute ricordiamo Roberta, Un grande amore e niente più, Nessuno al mondo, Champagne.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Peppino Di Capri.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 4 e 52 minuti.
2: Noemi. Nostalgia. Non ci

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano torna a rinforzarsi per la giornata di lunedì su tutto il nostro territorio, con caldo che continuerà ad essere intenso al centro-sud e tornerà ad aumentare anche al nord. Infatti sul nostro territorio raggiungeremo punte di 37-38 gradi all'ombra. Contesto stabile ed assolato al nord Italia, eccetto da segnalare tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia non mancheranno ampie schiarite con qualche fenomeno sull'Appennino nella seconda parte della giornata. Situazione analoga anche al sud, con qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui monti. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Vilma Goic, gli occhi miei.

0: La Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
1: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca, 100 cialde a 9,90 euro. Latte Stella un litro a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Lorenzo. Oggi è l'onomastico di Lorenzo. Il nome ha origine latina e significa cittadino di Laurento. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 10 agosto del 1860 a Bronte, Nino Bixio fa fucilare 5 presunti responsabili degli scontri tra le opposte fazioni della popolazione insorta in seguito all'arrivo in Sicilia della spedizione dei Mille. È la cosiddetta strage di Bronte. Lo scioglilingua di oggi è: c'è una conigliera di coniglioni nudi nudini usciti or ora dalla mia conigliera. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto animali in via di estinzione cambiare indirizzo. Ed ora l'aforisma del giorno. Una relazione solida è fatta di piccole attenzioni quotidiane. Il consiglio della nonna di oggi è: per avere una pelle del viso perfetta, bevete molta acqua, mangiate frutta e verdura in abbondanza, state ogni giorno almeno un po' all'aria aperta e dormite almeno 8 ore. Adesso l'indovinello del giorno. Anche quando è armato, non fa paura a nessuno. La risposta è: il cemento armato. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Allora, io mi chiamo Vittorio. Proverbio: chi vive di rinunzie muore fra i rimpianti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Celluloide. Celluloide. Dal francese. Significato: sostanza plastica di materie resinose con la quale si fabbricano oggetti vari. In senso esteso, il cinema.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: L'alcol non risolve i problemi, li peggiora. Trova il coraggio di dire basta. La libertà è nel controllo, non nella dipendenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Sanremo, in provincia di Imperia. Gli auguri sono per Andrea Fabiano. Il volo prosegue verso Leonforte, in provincia di Enna, dove l'aereo porta gli auguri a Rossana Bonaiuto. Di nuovo in volo, destinazione Talsano, in provincia di Taranto, dove gli auguri vanno a Giorgia Delia. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Lentini, in provincia di Siracusa, per festeggiare Mara Alcamo. Scendiamo a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Roberto Iuculano. Una nuova tappa. Atterriamo a Troina, in provincia di Enna, per gli auguri a Salvatore Ruberto. L'aereo non si ferma. Voliamo a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, dove aspettano gli auguri per Domenico Buonafico. Ultimo atterraggio a Sciacca, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Piero Bentivegna. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Ricchi e poveri, ma non

0: Un giorno insieme con Antonello Venditti. Torna fra un'ora.
1: La vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Zucchero.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Zucchero.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Aum, Canzone triste, Così celeste, Diamante, Donne e Senza una donna.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Lucio Dalla.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 6 e 31 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Lorenzo.
2: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Metaverso. Metaverso, neologismo, è un'ipotetica iterazione di Internet come unico mondo virtuale, universale

0: immersivo facilitato dall'uso di cuffie per la realtà virtuale e la realtà aumentata.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Pertosse. Pertosse. Voce composta da per e tosse. Significato: in medicina, malattia infettiva prevalentemente infantile delle vie respiratorie.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Pseudonimo. Pseudonimo, dal latino. Significato: nome fittizio.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Camaleonte. Camaleonte, dal greco camaileon, da camai, terra, e leon, leone. Propriamente, leone che striscia a terra. Significato: in zoologia, rettile dei sauri, la cui pelle muta di colore a seconda dell'ambiente.
2: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
3: Radio Margherita, per la cultura.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Don Bacchi, l'immensità.

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 6:52.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Ginevra Polizzi di Ribera, in provincia di Agrigento. Ci spostiamo ora a Mister Bianco, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Michele D'Urso. Proseguiamo verso Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Carmela Bruno. All'Aquila arrivano i nostri auguri per Michele Ranieri. Voliamo a Catania e troviamo Deva Lizio. Tappa a Carini, in provincia di Palermo, per festeggiare Giuseppe Russo. Un saluto speciale va a Salvatore Gammicchia di Trapani. Infine, gli auguri vanno a Enrico Chiarenza di San Giovanni la Punta, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Remo Germani, prima o poi.

0: conta più.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Ciao, io mi chiamo Giada e chiamo da Roma e questa è la seconda volta che chiamo, però forse il mio messaggio non so, non piace, però io vorrei che voi lo fate sentire, perché è una cosa che comunque fa bene alle persone che hanno sofferto e stanno soffrendo di depressione. Volevo dire che è una malattia che si può sconfiggere e che quella luce in fondo al tunnel c'è e bisogna solo seguirla e quindi continuare a fare le terapie, non avere paura, stringere i denti e affidarsi anche a Dio se ci credi, e la famiglia, voglio dire solo questo, e io vi sto vicino e prego anche per voi. Ciao.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Lorenzo.
2: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto; birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi; pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi.
4: Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Mamma, mamma, posso giocare con il nonno? Certo, ma dopo rimetti a posto le ossa.
1: L'angolo del sorriso.
2: La preghiera del religioso di fronte alla schedina del Totocalcio. Signore, ti prego, dammi un segno.
1: L'angolo del sorriso.
2: Che premio hai vinto al concorso dei brutti? Il Nobel.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Le parole possono ferire anche dietro uno schermo. Un click può rovinare una vita. Pensa prima di scrivere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 7 e 53 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Sanremo, in provincia di Imperia. Gli auguri sono per Andrea Fabiano. Il volo prosegue verso Leonforte, in provincia di Enna, dove l'aereo porta gli auguri a Rossana Bonaiuto. Di nuovo in volo, destinazione Talsano, in provincia di Taranto, dove gli auguri vanno a Giorgia Delia. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Lentini, in provincia di Siracusa, per festeggiare Mara Alcamo. Scendiamo a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Roberto Iuculano. Una nuova tappa. Atterriamo a Troina, in provincia di Enna, per gli auguri a Salvatore Ruberto. L'aereo non si ferma. Voliamo a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, dove aspettano gli auguri per Domenico Buonafico. Ultimo atterraggio a Sciacca, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Piero Bentivegna. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano torna a rinforzarsi per la giornata di lunedì su tutto il nostro territorio, con caldo che continuerà ad essere intenso al centro-sud e tornerà ad aumentare anche al nord. Infatti sul nostro territorio raggiungeremo punte di 37-38 gradi all'ombra. Contesto stabile ed assolato al nord Italia, eccetto da segnalare tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia non mancheranno ampie schiarite con qualche fenomeno sull'Appennino nella seconda parte della giornata. Situazione analoga anche al sud, con qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui monti. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Marco da Milano, sono un operatore delle forze di polizia. Volevo rispondere a quel signore che ha fatto una giusta osservazione sulle cinture, l'uso delle sigarette e del cellulare alla guida da parte delle forze di polizia. Sono d'accordissimo per quanto riguarda la sigaretta, oltre che essere vietato dai regolamenti, dà anche molto fastidio a chi come me non fuma, sentire l'odore di chi ha fumato prima di me nell'auto di servizio. Mentre invece per quanto riguarda le cinture di sicurezza e l'uso del cellulare alla guida, bisogna dire che il codice della strada prevede espressamente un'esenzione da parte delle forze di polizia per motivi di sicurezza e necessità dovute al servizio. Infatti, l'uso della cintura di sicurezza impedirebbe all'operatore di scendere prontamente dal veicolo in caso di necessità e urgenza.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Massimo Ranieri e Silvia Mezzanotte. Perdere l'amore.
3: E adesso andate via. Voglio restare solo.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 8 e 21 minuti.
1: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Lorenzo. Oggi è l'onomastico di Lorenzo. Il nome ha origine latina e significa cittadino di Laurento. Tra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 10 agosto del 1860 a Bronte, Nino Bixio fa fucilare 5 presunti responsabili degli scontri tra le opposte fazioni della popolazione, insorta in seguito all'arrivo in Sicilia della spedizione dei Mille. È la cosiddetta strage di Bronte. Lo scioglilingua di oggi è: c'è una conigliera di coniglioni nudi nudini usciti orora dalla mia conigliera. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto animali in via di estinzione cambiare indirizzo. Ed ora l'aforisma del giorno. Una relazione solida è fatta di piccole attenzioni quotidiane. Il consiglio della nonna di oggi è: per avere una pelle del viso perfetta, bevete molta acqua, mangiate frutta e verdura in abbondanza, state ogni giorno almeno un po' all'aria aperta e dormite almeno 8 ore. Adesso l'indovinello del giorno. Anche quando è armato, non fa paura a nessuno. Risposta è il cemento armato. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Allora, io mi chiamo Vittorio. Proverbio: chi vive di rinunzie muore fra i rimpianti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Celluloide, celluloide, dal francese, significato: sostanza plastica di materie resinose con la quale si fabbricano oggetti vari. In senso esteso, il cinema.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: Edoardo Bennato, viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Tragico incidente stradale nel Foggiano dove ha perso la vita un bracciante. Altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori stava rientrando da Montesecco dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Il Viminale, nessun migrante da riprendere dalla Germania dopo la replica di Berlino, secondo cui con l'entrata in vigore del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. L'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinati arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026. 19 città da bollino rosso, altra settimana da caldo africano in Italia con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro penisola. Sarebbe del 37enne alpinista abruzzese Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto altoatesino Marco Schiffler. Archivia delle gare di fondo, i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani.

0: sai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 8 e 58 minuti. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Ginevra Polizzi di Ribera, in provincia di Agrigento. Ci spostiamo ora a Mister Bianco, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Michele D'Urso. Proseguiamo verso Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Carmela Bruno. All'Aquila arrivano i nostri auguri per Michele Ranieri. Voliamo a Catania e troviamo Deva Lizio. Tappa a Carini, in provincia di Palermo, per festeggiare Giuseppe Russo. Un saluto speciale va a Salvatore Gammicchia di Trapani. Infine, gli auguri vanno a Enrico Chiarenza di San Giovanni la Punta, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta al canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita presenta Confronti.
5: Confronti.
4: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
6: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro,

0: Con il brano Azzurro si sono confrontati oggi Paolo Conte e Adriano Celentano. Confronti.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Lorenzo.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
5: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, sono Antonio da Guardavalle in provincia di Catanzaro. Il mio proverbio calabrese di oggi è: a confidenza è patrona da mala crianza, e significa che la confidenza è padrona della cattiva educazione. Ciao!
4: Questo è un proverbio che ho scoperto da poco. Questo proverbio dice: bedda mia, bedda tutta, du minuto che si disutta. Questo è rivolto agli uomini che usano le donne per i loro scopi. Grazie.
5: Sono Salvatore da Torino. Vi dico un proverbio andriese, che sarebbe della Puglia, provincia di Bari, che vuol dire: a curca non ne vuol, danna fede di chio. Tradotto vuol dire: chi non ne vuole, gli dai un pezzo in più. Grazie e buon proseguimento a tutti. Ciao.
6: Sono Giuseppe da Palermo e il mio proverbio di oggi è: colassa scelta vecchia perché da nuova sape che lassa e non sape che trova. Che tradotto dal siciliano all'italiano significa: chi lascia la vecchia strada per quella nuova sa cosa sta lasciando ma non sa cosa gli aspetta.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Margherita.
1: Alessandra Amoroso. La gente non sei tu.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Mario e ti ascolto dall'isola di Malta. Complimenti per le ottime scelte musicali e saluti a tutti gli ascoltatori. Il mio messaggio per oggi è: ci potrebbero essere problemi e agitazioni intorno a voi, ma sono al di fuori. Ma se si torna a quel luogo di pace, al suo interno, Dio vi aspetterà lì e vi ristorerò.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 9:49.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Sanremo, in provincia di Imperia. Gli auguri sono per Andrea Fabiano. Il volo prosegue verso Leonforte, in provincia di Enna, dove l'aereo porta gli auguri a Rossana Bonaiuto. Di nuovo in volo, destinazione Talsano, in provincia di Taranto, dove gli auguri vanno a Giorgia Delia. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Lentini, in provincia di Siracusa, per festeggiare Mara Alcamo. Scendiamo a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Roberto Iuculano. Una nuova tappa. Atterriamo a Troina, in provincia di Enna, per gli auguri a Salvatore Ruberto. L'aereo non si ferma. Voliamo a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, dove aspettano gli auguri per Domenico Buonafico. Ultimo atterraggio a Sciacca, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Piero Bentivegna. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: insieme.
1: Radio Margherita Notizie.
2: No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società, così la Premier Meloni, mentre si alza la tensione su Ceuta, dove si teme un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Nuova scossa di terremoto nella notte nell'area dei Campi Flegrei, magnitudo 3.0. In Sicilia l'attività dell'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori, a Catania sospesi i voli fino alle 17 di oggi. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti a bordo di origine marocchina si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 feriti. E il corpo senza vita di un ciclista è stato ritrovato nella tarda serata di ieri nel Leccese, probabilmente investito da un'auto pirata. Del 28enne, originario di Ugento, era stata denunciata la scomparsa. Sport a Birmingham, scattano gli europei di atletica, attesa per Marcel Jacobs. Oggi si assegnano le medaglie nel peso donne e uomini, nei 5.000 e nei 100 femminili, nella 4x400 maschile. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessun'ora lo ammette.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Mango, dal silenzio a un bacio.
3: Non ho

0: Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: quando non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Viola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Wes e Dori Ghezzi, un corpo e un'anima.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Lorenzo.
2: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90€. Latte Stella, un litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Peppino Di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, è nato a Capri in provincia di Napoli il 27 luglio 1939 ed è stato un cantante, pianista, compositore e attore italiano. Con il suo pianoforte e la voce da crooner ha accompagnato l'Italia dal boom economico degli anni 60 agli anni 2000. Per oltre 60 anni è stato uno dei volti più riconoscibili della musica italiana. Ha venduto milioni di dischi in Italia e all'estero, esibendosi in tournée in tutto il mondo. Nel corso della sua attività ha inciso centinaia di canzoni e decine di album. Ha cantato La dolce vita, Le estati al mare, I grandi amori e Le nostalgie. In un'Italia ancora profondamente legata alla tradizione melodica, Peppino Di Capri dimostrava che la canzone napoletana poteva convivere con ritmi moderni, chitarre elettriche e arrangiamenti internazionali. Con lui la canzone napoletana ha imparato a dialogare con il rock and roll americano, il twist, il jazz e il pop internazionale senza perdere la propria identità. In un panorama musicale spesso dominato dagli eccessi, Peppino Di Capri ha rappresentato l'esatto contrario. Mai sopra le righe, mai protagonista di scandali, ha costruito la propria reputazione attraverso il lavoro, la continuità e la qualità delle interpretazioni. Anche il suo modo di stare sul palco raccontava una diversa idea dello spettacolo. Il pianoforte al centro della scena, gli abiti impeccabili, il sorriso misurato, una vocalità mai urlata. La sua canzone più famosa, Champagne, è entrata nell'immaginario collettivo nazionale. Pochi brani hanno saputo raccontare con altrettanta efficacia la malinconia della fine di un amore, trasformandosi nel tempo in una presenza costante nelle feste, nei matrimoni, nei piano bar e nelle serate italiane. Champagne è diventata molto più di una canzone, è un patrimonio della memoria collettiva. Nato in una famiglia di musicisti, Giuseppe Faiella fu avviato fin dall'infanzia alla musica. Nel 1958 costituì il complesso dei Rockers. Il gruppo, ispirato ai complessi rock statunitensi dell'epoca, si esibiva nei locali di Capri e della vicina Ischia, alternando brani del repertorio napoletano e americano a composizioni originali. Pubblicò la versione italiana di Let's Twist Again, contribuendo alla diffusione del twist in Italia e ottenendo uno dei maggiori successi della sua prima fase artistica. Nel 1963 ottenne un nuovo successo con il brano Roberta, dedicata alla moglie Roberta Stoppa. Nel giugno 1965 Peppino Di Capri e i suoi Rockers furono tra gli artisti italiani che aprirono i concerti dei The Beatles durante la loro unica tournée italiana. Nel 1970 fonda una propria etichetta discografica, la Splash,

Nel 1987 registra a Londra il suo primo album dal vivo, Peppino di Capri, in concerto al Royal Albert Hall. Peppino di Capri, già famoso anche all'estero, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest del 1991. Iniziò anche l'attività cinematografica, partecipando ad alcuni musicarelli dell'epoca. Il 26 maggio 2005 viene insignito dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Peppino di Capri detiene insieme con Milva, Toto Cutugno e Albano il record di partecipazioni al Festival di Sanremo, ben 15. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1973 e nel 1976, la seconda edizione del Cantagiro e il Festival della Canzone Napoletana nel 1970. Peppino di Capri muore a Capri l'11 luglio 2026, all'età di 87 anni. Fra le sue canzoni più conosciute ricordiamo Roberta, Un grande amore e niente più, Nessuno al mondo, Champagne.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Peppino Di Capri.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società, così la Premier Meloni, mentre si alza la tensione su Ceuta, dove si teme un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Nuova scossa di terremoto nella notte nell'area dei Campi Flegrei, magnitudo 3.0. In Sicilia l'attività dell'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori, a Catania sospesi i voli fino alle 17 di oggi. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti a bordo di origine marocchina si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 feriti. E il corpo senza vita di un ciclista è stato ritrovato nella tarda serata di ieri nelle Cese, probabilmente investito da un'auto pirata. Del 28enne, originario di Ugento, era stata denunciata la scomparsa. Sport a Birmingham, scattano gli europei di atletica, attesa per Marcel Jacobs. Oggi si assegnano le medaglie nel peso donne e uomini, nei 5.000 e nei 100 femminili, nella 4x400 maschile. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Piero Focaccia. Stessa spiaggia, stesso mare. Per questo

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Ginevra Polizzi di Ribera, in provincia di Agrigento. Ci spostiamo ora a Mister Bianco, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Michele D'Urso. Proseguiamo verso Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, per fare gli auguri a Carmela Bruno. All'Aquila arrivano i nostri auguri per Michele Ranieri. Voliamo a Catania e troviamo Deva Lizio. Tappa a Carini, in provincia di Palermo, per festeggiare Giuseppe Russo. Un saluto speciale va a Salvatore Gammicchia di Trapani. Infine, gli auguri vanno a Enrico Chiarenza di San Giovanni la Punta, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Pina, dalla Sicilia. Volevo ricordare a tutti coloro che hanno una mamma o un papà anziano che non bisogna mai abbassare la guardia. I badanti, anche se sembrano graziosi, simpatici e gentili, devono essere sempre controllati a blitz, senza che loro lo sappiano. Potrei raccontarvi storie e storie per esperienze mie personali. I badanti gentili quando c'ero io e violenti quando non c'ero. Attenzione, ricordatevelo, perché un badante si stanca pure, anche lui, il sistema nervoso labile, quando un anziano è ridondante, smemorato, questo si capisce. Ma attenzione a chi affidate i vostri genitori. Ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Salvatore Adamo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Salvatore Adamo. Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 11 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Lorenzo.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato. Un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
3: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
4: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Un grandissimo regista scomparso, Mario Monicelli, una volta sferzò Nanni Moretti, altro grandissimo regista molto più giovane di lui, che era protagonista quasi sempre dei suoi stessi film. Spostati, lasciami vedere il film, come a dire, sei troppo ingombrante, sei sempre presente. Viene in mente questo paradossale sberleffo leggendo e ascoltando i tanti ricordi che ci sono in queste 24 ore che sono passate dalla notizia della sua scomparsa, degli incontri con Francesco Guccini. Ed è inevitabile peraltro che sia così. Ciascuno ricorda il suo Guccini e chi l'ha conosciuto ricorda sé Guccini. E se in qualche modo non è schivo, usiamo un eufemismo, ricorda forse più se stesso e che l'illustre scomparso.

0: alla locomotiva. Ma non c'è soltanto questo, è che Guccini è stato un uomo del nostro tempo per tante generazioni. E tra chi lo ricorda, oggi ci sono ottuagenari, settuagenari, cinquantenni e quarantenni, fino ai più giovani che l'hanno incontrato, che gli hanno parlato e che lo ricordano. Ecco, tutto questo è stato Guccini e per questo tutto quello che leggiamo e che ci sembra magari a volte torrenziale è soltanto il riconoscimento di cos'è stato questo maestro cantautore per l'Italia del nostro tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, Musica Italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita Notizie.
1: No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società, così la premier Meloni, mentre si alza la tensione su Ceuta, dove si teme un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Nuova scossa di terremoto nella notte nell'area dei Campi Flegrei, magnitudo 3.0. In Sicilia l'attività dell'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori, a Catania sospesi i voli fino alle 17 di oggi. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti a bordo di origine marocchina si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 feriti. E il corpo senza vita di un ciclista è stato ritrovato nella tarda serata di ieri nel Leccese, probabilmente investito da un'auto pirata. Del 28enne, originario di Ugento, era stata denunciata la scomparsa. Sport a Birmingham, scattano gli europei di atletica, attesa per Marcel Jacobs. Oggi si assegnano le medaglie nel peso donne e uomini, nei 5.000 e nei 100 femminili, nella 4x400 maschile. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Acquamarina. Solo tu

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 11 e 57 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Gennaro e chiamo da Formia, in provincia di Latina. Io ascolto Radio Margherita perché credo che sia l'unica radio che fa veramente cultura musicale. Grazie, grazie Radio Margherita.

0: 00 30 34 64.
1: Sergio Cammariere, vita d'artista.
2: Vita d'artista, vita da cane, senza una lira, per settimane, schiavo del fumo,

di creatività. Vita in catene di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, con un umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista.

vita d'artista senza illusioni, vivendo i sogni nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Fabrizio De André. La canzone di Marinella. Questa

0: bere.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 12 e 25 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Sant'Agostino? L'ira è una pagliuzza, l'odio invece è una trave. Sa cosa diceva Winston Churchill? Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio. Sa cosa diceva Francesco Cossiga? L'Italia è sempre stata un paese con il cartello lavori in corso. Il Risorgimento è rimasto incompleto. La vittoria mutilata, la resistenza tradita, la Costituzione inattuata e la democrazia incompiuta.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Valdec e Patrizia Ferrara. Quando?

faccio entrare, nessuno può più andare, è così. È così.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Migranti, ancora tensione Italia-Spagna a Ceuta, dove protesta la popolazione. Si teme un nuovo ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Rimane il rischio terrorismo, il vice premier Tajani dice fino al 15 agosto resta la sospensione Schengen con la Spagna. Nel Cosentino un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, una volta riaccompagnato a casa, ferito, si è sentito male ed è deceduto dopo poche ore in ospedale. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti di origine marocchina si è ribaltato provocando un morto e 9 feriti. Con la tristezza nel cuore per la scomparsa di Berruti si alza e si pari a Birmingham. Sugli europei di atletica si assegnano oggi 5 titoli nel peso uomini. Tra i favoriti Fabbri punta al podio, nei 100 femminili la 26enne azzurra Zainab Dosso.
4: Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante.
3: A Parigi iniziano le gare in piscina degli europei di nuoto. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Antonello Venditti.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Sporco.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Un saluto a tutti, sono Maria e chiamo da Isca Marina, provincia di Catanzaro. Voglio dare un consiglio a tutti. Se qualcuno vi prende in giro, non prendetevela, perché chi prende in giro il prossimo non è contento di se stesso. Grazie Radio Margherita, siete grandi.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 13 e 25 minuti.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'amicizia è un'anima sola che vive in due corpi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Filippo da Ganci, un paesettino vicino nelle Madonie. Hanno detto che è il miglior paese, più bel paese d'Italia. Io vivo da 54 anni in Svizzera, però vengo 2 volte all'anno a Ganci e mi ritorno deluso perché ho guardato tutte queste gente, gangitane, paesane, mi parlano sempre in italiano. Il dialetto nostro gangitano, quello siciliano, lo stanno dimenticando. Sta gente bisogna farli svegliare. Il nostro dialetto gangitano, o siciliano, è una cultura che non dovremmo abbandonare. Io da 54 anni parlo gangitano, ne parlano italiano, anche fra di loro. E che anche in ufficio d'accordo, qua sono d'accordo, ma fra di loro, fratelli, cognati, minchia, sto diventando pazzi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 13:53.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
3: Albano, nel sole. Per

0: Radio Margherita Notizie.
1: Migranti, ancora tensione Italia-Spagna a Ceuta, dove protesta la popolazione. Si teme un nuovo ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Rimane il rischio terrorismo, il vice premier Tajani dice fino al 15 agosto resta la sospensione Schengen con la Spagna. Nel Cosentino un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, una volta riaccompagnato a casa, ferito, si è sentito male ed è deceduto dopo poche ore in ospedale. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti di origine marocchina si è ribaltato provocando un morto e 9 feriti. Con la tristezza nel cuore per la scomparsa di Berruti si alza e si pari a Birmingham sugli europei di atletica. Si assegnano oggi 5 titoli nel peso uomini. Tra i favoriti Fabbri punta al podio, nei 100 femminili la 26enne azzurra Zainab Dosso.
2: Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante.
1: A Parigi iniziano le gare in piscina degli europei di nuoto. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, mi chiamo Gioia e chiamo da Taranto. Volevo fare un appello a tanti ragazzi, anche io sono giovane, che passano tante ore su internet a cercare delle donne che in realtà non esistono, che si possono nascondere dietro, ma anche degli uomini purtroppo. Non state lì a perdervi nella realtà in carne ed ossa, è molto meglio. Fate l'amore, ma non state lì. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 14 e 23 minuti.
1: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.
3: Lo sai che

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Little Tony. Ogni mattina.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Avete deciso di dedicarvi all'orto? Ecco un piccolo trucco per avere piante di piselli e fagioli forti e rigogliose. Il segreto consiste nel lasciare a bagno un paio di giorni le sementi in acqua tiepida. Una volta seminate, cresceranno così molto più velocemente.
1: I consigli della nonna.
2: Avete preparato una frittata ma si è attaccata al fondo della padella e non volete romperla per metterla nel piatto di portata? Copritela ermeticamente con un coperchio per 2 o 3 minuti. Il vapore che si formerà all'interno vi permetterà di staccarla con grande facilità.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: per allontanare le zanzare, tieni nella stanza un batuffolo di ovatta imbevuto di essenza di lavanda.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Migranti, ancora tensione Italia-Spagna a Ceuta, dove protesta la popolazione. Si teme un nuovo ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Rimane il rischio terrorismo, il vice premier Tajani dice, fino al 15 agosto resta la sospensione Schengen con la Spagna. Nel Cosentino un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, una volta riaccompagnato a casa, ferito, si è sentito male ed è deceduto dopo poche ore in ospedale. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano, un furgone con 10 braccianti di origine marocchina si è ribaltato provocando un morto e 9 feriti. Con la tristezza nel cuore per la scomparsa di Berruti si alza e si pari a Birmingham sugli europei di atletica, si assegnano oggi 5 titoli nel peso uomini, tra i favoriti Fabbri, punta al podio, nei 100 femminili la 26enne azzurra Zain Abdosso.
2: Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante.
1: A Parigi iniziano le gare in piscina degli europei di nuoto. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Angelo Avariello e Mirangel. Non voglio nascondermi.
4: Oh!

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sì, sono Rita e chiamo da Milano. Cara signora, ci sono papà che portano questo nome con onore, ma purtroppo ci sono uomini indegni di portare il nome papà, come il padre dei miei due figli, ora adulti, che non vogliono nemmeno dire la parola papà. Sono stati dimenticati da bambini da un padre indegno. Quindi c'è papà e papà. Saluti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, amica fedele.

0: strato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 14 e 59 minuti.

0: Mi chiamo Salvatore Di Maio, telefono da Caccamo in provincia di Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché in questa Italia che ci tartassa di tasse e ci rende amara la vita, l'unica cosa che ci rimane è Radio Margherita. Grazie a Radio Margherita di esistere.
1: Grazie di esistere.
2: Radio Margherita, grazie di esistere. Anche a Caccamo.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
5: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 15 e 24 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90€. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
4: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, 1 litro, 2 pezzi, 1,30€. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, 2 pezzi, a soli 1,98€. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Un grandissimo regista scomparso, Mario Monicelli, una volta sferzò Nanni Moretti, altro grandissimo regista molto più giovane di lui, che era protagonista quasi sempre dei suoi stessi film. Spostati, lasciami vedere il film, come a dire, sei troppo ingombrante, sei sempre presente. Viene in mente questo paradossale sberleffo leggendo e ascoltando i tanti ricordi che ci sono in queste 24 ore che sono passate dalla notizia della sua scomparsa, degli incontri con Francesco Guccini. Ed è inevitabile peraltro che sia così. Ciascuno ricorda il suo Guccini e chi l'ha conosciuto ricorda sé Guccini. E se in qualche modo non è schivo, usiamo un eufemismo, ricorda forse più se stesso e che l'illustre scomparso. Ma la verità sta anche nel mezzo, è inevitabile che ciascuno rievochi se stesso pensando a Guccini, anche chi non l'ha conosciuto personalmente, perché quella cosa un po' frusta, un po' retorica, che le sue canzoni sono state la colonna sonora per tante generazioni, ha un che di verità anche. È stato qualcosa di più che una colonna sonora, è stato un elemento di riflessione, un elemento di spinta, un elemento anche di aggregazione. Penso a alcune canzoni che è capitato anche a me, insieme a migliaia di persone, di cantare ai suoi concerti insieme a lui, a cominciare ovviamente dalla Locomotiva. Ma non c'è soltanto questo, è che Guccini è stato un uomo del nostro tempo per tante generazioni. E tra chi lo ricorda, oggi ci sono ottuagenari, settuagenari, cinquantenni e quarantenni, fino ai più giovani, che l'hanno incontrato, che gli hanno parlato e che lo ricordano. Ecco, tutto questo è stato Guccini, e per questo tutto quello che leggiamo e che ci sembra magari a volte torrenziale è soltanto il riconoscimento di cos'è stato questo maestro cantautore per l'Italia del nostro tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
3: La tua radio.

0: sono più stanco, poche ore da perdere, ma tu mi siedi accanto.
1: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: L'amore non ha etichette, ma dignità. Ogni persona merita rispetto. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Lucio Battisti. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi...

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione del Tatarstan, a circa 800 km est di Mosca. I morti sarebbero 13, 5 morti invece per un attacco russo nel Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio. In corso di identificazione il branco che ha picchiato violentemente la vittima. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana nel Vercellese funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 60, è morto ieri a 87 anni. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Maria, chiamo da Napoli e volevo dire a tutti i ragazzi che sono tossicodipendenti, che stanno in questa brutta schiavitù, che ce la possono fare. Se ce l'ho fatta io, che mi credevo una perdente, possono farcela tutti. Io le vado da mezzo tutto, dopo 7 anni che purtroppo mi sono bucata. Quindi ragazzi, facciamoci coraggio tutti quanti, usciamo da questa maledetta cosa. Ciao!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Le sorelle bandiera, fatti più in là.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 16:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Mi troverai sempre nel passato. Posso essere creata nel presente, ma il futuro non potrà mai cambiarmi. La risposta è la storia.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Le Deva, un'altra idea.

0: insieme.
1: Achille Lauro, Amor.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione del Tatarstan, a circa 800 km est di Mosca. I morti sarebbero 13, 5 morti invece per un attacco russo nel Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio. In corso di identificazione il branco che ha picchiato violentemente la vittima. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Si terranno mercoledì mattina nella sua Piana nel Vercellese funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 60, è morto ieri a 87 anni. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Carlo Fava, Cofania.

0: fare niente.
1: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
1: Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 16 e 57 minuti. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
3: Come si fa a sopravvivere?

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone torna a rinforzarsi nel corso di questa settimana, quella che ci traghetterà verso il Ferragosto, quindi condizioni atmosferiche che risulteranno del tutto simili a quelle passate, con il bel tempo che verrà ostacolato solo dalla formazione di temporali di calore che però di fatto non sposteranno le temperature, che rimarranno comunque ancora alte, soprattutto lungo le coste. L'afa rimarrà accentuata. Come detto, saranno temporali di calore soprattutto in prossimità dei rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica. Quindi configurazione anticiclonica che caratterizzerà l'intera settimana di Ferragosto, mentre per un possibile cambiamento si dovrà aspettare la terza decade del mese. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: Un giorno insieme con Antonello Venditti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Little Tony riderà. Perché tu

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita?
1: Intanto vi dico che vi voglio bene, Radio Margherita, vi ringrazio perché siete un'emittente pulita che ci lascia parlare senza filtri. Secondo luogo, io sono intervenuta altre volte e desidero, diciamo, ovviamente l'argomento da trattare dovrebbe essere sviluppato ampiamente. Si parla della colonizzazione cinese. A Firenze se ne vedono i frutti, quindi gli italiani espropriati del loro lavoro che hanno ceduto le attività ai cinesi. Questa cosa io la ritengo gravissima, perché noi siamo perché il governo non ha pensato agli italiani, ma ha pensato purtroppo ad aiutare altre persone e comunque ha favorito questo tipo di mafia, perché è una mafia. Quindi la camorra non è soltanto a Napoli, ma è in giro per l'Italia. E di questa cosa noi ci interroghiamo del problema dei disabili e ci interroghiamo del problema dei cinesi che purtroppo sono venuti a spadroneggiare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
4: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua.

forse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te.

0: Con il brano Azzurro si sono confrontati oggi Paolo Conte e Adriano Celentano.
1: Confronti. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: amore effimero.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 17 e 25 minuti.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
3: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.
4: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
5: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Lucio Dalla. Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Timo. Timo. Dal latino. Significato: in botanica, pianta arbustiva dei terreni aridi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Spocchioso. Spocchioso. Da spocchia. Significato: presuntuoso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Caparbio. Caparbio. Dal latino caput. Significato: ostinato. Una persona che non dà retta a nessuno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Detronizzare. Detronizzare. Significato: togliere dal trono. In senso figurato, rimuovere da una posizione privilegiata. Privare del potere.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Sissi, scendi.

0: La società è più forte quando include tutti. L'accessibilità è un diritto, non un favore. La disabilità non è un limite. La mancanza di inclusione lo è.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Anne identici, quando mi innamoro.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Enrico da Milano. Volevo chiedere a Poste Italiane com'è possibile che molta corrispondenza con affrancatura normale arrivi aperta. Cioè, mi sembra veramente una cosa illogica e soprattutto disgustosa. Questo è un fatto molto grave e chiederei all'ente in questione di fare i dovuti accertamenti sui propri dipendenti, perché è inammissibile, ripeto, che si verifichino queste cose. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 17:52.

0: Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia, 7.4 la magnitudo, epicentro nel nord-ovest del paese. Si contano vittime dispersi. A Cali ci sarebbero diversi bambini sotto le macerie di un ospedale. Dopo aver colpito il sud del Giappone, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale. 1,5 milioni di cittadini evacuati, allagata Shanghai, annullati centinaia di voli. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci, arrestato con l'accusa di essere il mandante, l'imprenditore Lavitola, secondo il GIP, voleva crescere la popolarità del giornalista per lanciarlo in politica. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde. Su quasi 400 campionamenti, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in vasca. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e Simona Quadarella negli 800 stile. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Maria Teresa da Torino, vorrei fare un appello a tutti quelli che sputano per terra, che per questo bisogno ci sono in commercio fazzolettine di carta. Attenzione, la mia insegnante della scuola elementare ci diceva ai bambini di non sputare per terra, poiché il batterio è un filo sottile, invisibile, torna sulla lingua e porta la TBC, cioè la tubercolosi. Difatti in Italia è ritornata la grande. Vi ringrazio moltissimo, non sputate per terra, non è educato. Ciao bella Radio Margherita, bellissima, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 18 e 23 minuti.
2: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: porto via con me.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta
3: L'angolo del sorriso.
4: Prima ero della Lega Nord, poi me ne sono andato e ho fondato la Lega Super Nord. Il simbolo era bellissimo, c'era un orso bianco su un iglu che indicava un eschimese dicendogli «Tornatene a casa, Terun!».
3: L'angolo del sorriso.
4: Secondo le statistiche sulla sanità, un cittadino su quattro soffre di qualche problema mentale. Pensa a tre dei tuoi migliori amici. Se stanno bene, allora si tratta di te.
3: L'angolo del sorriso.
4: Vorrei provare quel completo blu in vetrina, ma non sarebbe meglio in camerino?
3: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Giuni Russo, la sua figura.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io sono Rita e telefono da Palermo. Volevo dire che le donne sono meravigliose. Sono donna anch'io, non dico che gli uomini non sono buoni, ma dietro un buon uomo c'è sempre una brava donna che gli dà i consigli, che gli sa parlare. Quindi attenzione, le donne siamo così care e tanto utili, soprattutto facciamo anche i figli. E le donne fanno i figli maschi, quindi perché odiare le donne o parlare male delle donne? La donna è meravigliosa, anche gli uomini ce ne sono di tanti buoni e bravi, non bisogna fare di tutto un erbo un fascio. La ringrazio Margherita, arrivederla.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia, 7.4 la magnitudo, epicentro nel nord-ovest del paese. Si contano vittime e dispersi. A Cali ci sarebbero diversi bambini sotto le macerie di un ospedale. Dopo aver colpito il sud del Giappone, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale. 1,5 milioni di cittadini evacuati, allagata a Shanghai, annullati centinaia di voli. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci, arrestato con l'accusa di essere il mandante, l'imprenditore Lavitola, secondo il GIP, voleva accrescere la popolarità del giornalista per lanciarlo in politica. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde. Su quasi 400 campionamenti, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in vasca. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e Simona Quadarella negli 800 stile. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Valerio Scanu. Capovolgo il mondo.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: un giorno insieme con Antonello Venditti. Torna fra un'ora.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
6: Canzoni napoletane.
7: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
6: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
7: O su TV Satta, canale 646.
6: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
7: in DAB e in streaming.
6: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
7: Canzoni Napoletane.
6: Suoni antichi.
7: Passione di sempre.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Giuseppe, chiamo da Taranto. Chiamo riguardo al gioco d'azzardo. Se vi siete trovati a causa di questo problema, potete risolverlo se andate presso, io parlo della città di Taranto, presso la chiesa Santa Rita via de Magna Grecia, giocatori anonimi si chiama. Per favore andate se avete problemi di questo genere, perché sarete aiutati. Io ne sono uscito completamente. Mi raccomando, aprite gli occhi e non giocate, la vita è una. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
5: Salvatore Adamo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 19 e 28 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
3: E adesso

0: Il gioco d'azzardo promette sogni, ma rovina vite. Non giocarti il tuo futuro. Quando il gioco diventa ossessione, smette di essere divertimento. Fermati in tempo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Salvatore Adamo. Amo.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 19 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Si aggrava il bilancio del violento terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. I morti sarebbero oltre 70, decine gli edifici crollati in diverse città. Si cercano dei bambini dispersi sotto un ospedale crollato a Cali. La Cina orientale flagellata dal ciclone Dolphin, 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate, vie di comunicazione interrotte e cancellati oltre 1,000 voli. Il 34% delle acque dei mari e dei laghi italiani risulta inquinato oltre i limiti di legge, lo documenta Legambiente al termine del tradizionale tour delle sue golette. Il presidente Stefano Ciafani sottolinea soprattutto i ritardi in materia di depurazione.
3: Oltre 500 agglomerati urbani, dove insistono 14 milioni di abitanti equivalenti, scaricano i propri reflui fognari direttamente nei fiumi, nei laghi e nei mari senza alcun trattamento. Questo sta costando all'Italia decine di milioni di euro di multa all'Europa.
2: Prima giornata degli europei d'atletica a Birmingham, stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
0: Bobby solo? Ieri sì. Ieri.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono sempre Maria Teresa da Torino. Vorrei fare un appello ai giovani di oggi di fare impresa agricola. Nella terra c'è l'oro, oggi il vero lavoro è la campagna, la cultura l'avete già, fate la cultura. Ciao Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 20 e 23 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
5: Convenienza multipla. Moltiplica il risparmio da Hard Discount. Fino al 23 agosto, latte Granarolo parzialmente scremato, un litro, due pezzi, 1,30 euro. Gelato gocciole Algida, 435 grammi, due pezzi, a soli 1,98 euro. Hard Discount. Conviene saper scegliere.

0: No?
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta
2: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Ciao Radio Margherita, sono Costantino da Alghero. Da noi si dice così: la munera mal presa, mal s'en va. Tradotto vuol dire: i soldi male presi, male se ne vanno.
5: Proverbio gallurese: da colbu non può nasci caldaddina. Sarebbe: da un corvo non può nascere un cardellino. Quindi chi nasce quadrato non può morire rotondo. Un saluto dalla Sardegna, da Pinux. Ciao.
6: O signori manna biscotta a cuno naviagni. Traduzione del proverbio in italiano significa che Dio manda le cose a chi non le merita. Da Catania.
7: Salve Radio Margherita, Paolo da Agrigento. Il mio proverbio di oggi è: tempo e malo tempo, un dura tutto tempo. Vuol dire che il tempo brutto non può durare in eterno.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
8: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Salvatore da Caltanissetta. Ancora avrei qualcosa da dire sui comunisti. Il comunista è come il sacerdote. Fate quello che dico io, ma non fate quello che faccio io. Chi ha orecchi intenta. Buon ascolto, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony, vai giù per me.
3: Tu sai.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Si aggrava il bilancio del violento terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. I morti sarebbero oltre 70, decine gli edifici crollati in diverse città, si cercano dei bambini dispersi sotto un ospedale crollato a Cali. La Cina orientale flagellata dal ciclone Dolphin, 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate, vie di comunicazione interrotte e cancellati oltre 1,000 voli. Il 34% delle acque dei mari e dei laghi italiani risulta inquinato oltre i limiti di legge, lo documenta Legambiente al termine del tradizionale tour delle sue golette. Il presidente Stefano Ciafani sottolinea soprattutto i ritardi in materia di depurazione.
4: Oltre 500 agglomerati urbani, dove insistono 14 milioni di abitanti equivalenti, scaricano i propri reflui fognari direttamente nei fiumi, nei laghi e nei mari senza alcun trattamento. Questo sta costando all'Italia decine di milioni di euro di multa all'Europa.
3: Prima giornata degli europei d'atletica a Birmingham, stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri. Da Laura Supino, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 20 e 57 minuti.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Sono Carla da Torino, mi piace molto, io ascolto Radio Margherita perché c'è tanta bella musica e poche chiacchiere.
1: Radio Margherita, tanta bella musica e poche chiacchiere, anche a Torino.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: un giorno insieme con Antonello Venditti. Torna fra un'ora.
1: Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Sofia Magistro. Ghiaccio al sole. Quando

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giulia e chiamo da Caserta. Volevo complimentarmi con voi per le belle musiche che trasmettete e volevo anche dire che sono d'accordo con quella signora per quanto riguarda la musica nella scuola. Allora, la musica nella scuola dovrebbe essere insegnata fin dall'infanzia, perché fa molto bene all'intelletto umano, ma la pubblica istruzione, il ministro della pubblica istruzione non prendono in considerazione questa cosa, perché se si insegnasse la musica fin da piccoli verrebbe fuori un popolo più intelligente, e molto più difficile da gestire. Guardate che fine abbiamo fatto. Un abbraccio!
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Edoardo De Crescenzo, ancora.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90€. Latte Stella, un litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa.

Peppino Di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, è nato a Capri in provincia di Napoli il 27 luglio 1939 ed è stato un cantante, pianista, compositore e attore italiano. Con il suo pianoforte e la voce da crooner, ha accompagnato l'Italia dal boom economico degli anni 60 agli anni 2000. Per oltre 60 anni è stato uno dei volti più riconoscibili della musica italiana. Ha venduto milioni di dischi in Italia e all'estero, esibendosi in tournée in tutto il mondo. Nel corso della sua attività ha inciso centinaia di canzoni e decine di album. Ha cantato La dolce vita, Le estati al mare, I grandi amori e Le nostalgie. In un'Italia ancora profondamente legata alla tradizione melodica, Peppino Di Capri dimostrava che la canzone napoletana poteva convivere con ritmi moderni, chitarre elettriche e arrangiamenti internazionali. Con lui la canzone napoletana ha imparato a dialogare con il rock and roll americano, il twist, il jazz e il pop internazionale senza perdere la propria identità. In un panorama musicale spesso dominato dagli eccessi, Peppino Di Capri ha rappresentato l'esatto contrario. Mai sopra le righe, mai protagonista di scandali, ha costruito la propria reputazione attraverso il lavoro, la continuità e la qualità delle interpretazioni. Anche il suo modo di stare sul palco raccontava una diversa idea dello spettacolo. Il pianoforte al centro della scena, gli abiti impeccabili, il sorriso misurato, una vocalità mai urlata. La sua canzone più famosa, Champagne, è entrata nell'immaginario collettivo nazionale. Pochi brani hanno saputo raccontare con altrettanta efficacia la malinconia della fine di un amore, trasformandosi nel tempo in una presenza costante nelle feste, nei matrimoni, nei piano bar e nelle serate italiane. Champagne è diventata molto più di una canzone. È un patrimonio della memoria collettiva. Nato in una famiglia di musicisti, Giuseppe Faiella fu avviato fin dall'infanzia alla musica. Nel 1958 costituì il complesso dei Rockers. Il gruppo, ispirato ai complessi rock statunitensi dell'epoca, si esibiva nei locali di Capri e della vicina Ischia, alternando brani del repertorio napoletano e americano a composizioni originali. Pubblicò la versione italiana di Let's Twist Again, contribuendo alla diffusione del twist in Italia e ottenendo uno dei maggiori successi della sua prima fase artistica. Nel 1963 ottenne un nuovo successo con il brano Roberta, dedicata alla moglie Roberta Stoppa. Nel giugno 1965 Peppino Di Capri e i suoi Rockers furono tra gli artisti italiani che aprirono i concerti dei The Beatles durante la loro unica tournée italiana. Nel 1970 fonda una propria etichetta discografica, la Splash. Nel 1987 registra a Londra il suo primo album dal vivo, Peppino Di Capri, in concerto al Royal Albert Hall. Peppino Di Capri, già famoso anche all'estero, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest del 1991. Iniziò anche l'attività cinematografica, partecipando ad alcuni musicarelli dell'epoca. Il 26 maggio 2005 viene insignito dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Peppino Di Capri detiene insieme con Milva, Toto Cutugno e Albano il record di partecipazioni al Festival di Sanremo, ben 15. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1973 e nel 1976, la seconda edizione del Cantagiro e il Festival della Canzone Napoletana nel 1970. Peppino Di Capri muore a Capri l'11 luglio 2026, all'età di 87 anni. Fra le sue canzoni più conosciute ricordiamo Roberta, Un grande amore e niente più, Nessuno al mondo, Champagne.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Peppino Di Capri.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Che bel rumore.
1: Il calcio è passione, non guerra. Lo sport unisce, non divide. Nessuna partita vale la violenza. Vinci con il rispetto, non con l'odio.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Stella da Vittoria e ringrazio Radio Margherita per le bellissime compilation che mette su ogni giorno. E poi vorrei ringraziare anche Guglielmo Marconi che ha inventato la radio. E a tale proposito ricordo che il 13 febbraio è la giornata mondiale della radio, che l'UNESCO ha deciso di dedicare questa giornata alla radio. E grazie ancora e buon ascolto a tutti gli amici di Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare solo dei temporali di calore in formazione tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, a tratti anche sulle zone pedemontane. Fenomeni anche in Appennino e localmente nelle zone interne delle isole maggiori. Caldo intenso con anche punte di 37-38 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 22 e 4 minuti.
3: Roberto Vecchioni, Milady.

0: Fretta Notizie.
1: Si aggrava il bilancio del violento terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. I morti sarebbero oltre 70, decine gli edifici crollati in diverse città. Si cercano dei bambini dispersi sotto un ospedale crollato a Cali. La Cina orientale flagellata dal ciclone Dolphin, 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate, vie di comunicazione interrotte e cancellati oltre 1,000 voli. Il 34% delle acque dei mari e dei laghi italiani risulta inquinato oltre i limiti di legge, lo documenta Legambiente al termine del tradizionale tour delle sue golette. Il presidente Stefano Ciafani sottolinea soprattutto i ritardi in materia di depurazione.
2: Oltre 500 agglomerati urbani, dove insistono 14 milioni di abitanti equivalenti, scaricano i propri reflui fognari direttamente nei fiumi, nei laghi e nei mari senza alcun trattamento. Questo sta costando all'Italia decine di milioni di euro di multa all'Europa.
1: Prima giornata degli europei d'atletica a Birmingham, stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Antonello Venditti.

0: Anno. Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Luisa e chiamo da Napoli. Volevo fare una domanda. Siccome io sono una malata oncologica, domando, ma dove vanno a finire tutti i soldi finanziati per le ricerche? Dove finiscono? Possibile che dopo tanti anni non si scopra la causa del tumore? Secondo me non c'è la volontà di voler scoprire, altrimenti finirebbe tutto il business che rotea attorno a questa malattia. Grazie Margherita per le belle canzoni.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Luca Barbarossa, portami a ballare.
4: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Suor Teresa di Calcutta? Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel darlo. Sa cosa diceva Henry Ford? Possono abitare allo stesso indirizzo, ma l'uomo che rincasa è sempre diverso da quello che è uscito la mattina. Sa cosa diceva il Mahatma Gandhi? Quanto più acquisto esperienza, tanto più mi accorgo che l'uomo è sempre la causa della propria gioia e del proprio dolore.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Luciano da Carlentini. Rispondo al signore di poco fa che ha detto che Dio non esiste. Io dico, carissimo amico, che ti sei definito ateo, io rispetto la tua volontà, però ti dico, se ti poni il problema se esiste o non esiste, ciò vuol dire che in qualche modo ci pensi, non importa come. Io da credente penso che è lo stesso Dio che stia lavorando su di te, perché ai suoi occhi sei prezioso. Ti saluto di vero cuore. Ciao, ciao a te, ciao a Radio Margherita e a tutti gli ascoltatori.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Marco Mengoni, in un giorno qualunque.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 agosto. Sono le ore 22 e 51 minuti.

Io sono Vanna e telefono da Genova. Volevo dire che ascolto molto spesso Radio Margherita e mi piacciono tutte le sue canzoni, ma vorrei sottolineare la genialità di chi ha inventato di annunciare i titoli delle canzoni. Grazie e buon proseguimento.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Antonello Venditti.
1: Di una parola se non vuoi più

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlano tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Bobby Solo. Gelosia.
5: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Salvatore Adamo. Tu somigli all'amore.

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 23 e 23 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: farei di tutto.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta, con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: L'amore non ferisce, non umilia, non uccide. La violenza non è mai giustificata. Se ti fa paura, non è amore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Livorno e voglio dire quanto segue, la mia splendida città, grazie alla classe politica tracotante e superba, è ridotta un disastro. Splendidi tratti cittadini, come da Monumento a Quattro Mori al Ponte Santa Trinita, un tempo strada e scorrimento veloce, sono diventate un budello perennemente intasato. La popolazione intorpidita, rincoglionita, non si ribella e questi signori continuano a tartassarci di gabelle imposte di tipo medievale. Dov'è finita la Livorno del 10-11 maggio 1849, che solo ed eroica in Toscana si oppose alla potenza e alla tracotanza del generale D'Aspre? Grazie signori.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.

0: trasgredita musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Lucio Dalla.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Lucio Dalla.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. 4 marzo 1943. Caruso. Il Parco della Luna. L'anno che verrà. La casa in riva al mare. E Piazza Grande.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Luigi Tenco.
2: Enrico Beruschi. Sarà un fiore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. È mezzanotte e 32 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Meglio perdere un secondo della vita che la vita in un secondo.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: sole continuano con te, le stagioni nel sole continuano con te.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Mi chiamo Giovanna e parlo da Agrigento. Volevo citare un piccolo detto latino: Homo sum nihil humanum, a me alienum me puto. Che significa questo? Sono un uomo, non ritengo estraneo a me nulla di ciò che è umano. Si dice per dichiararsi pronti e aperti ad ogni esperienza o per riconoscersi umilmente esposti alle debolezze, alle colpe di ogni essere umano. Questa è una frase di Terenzio ed è rivolta ai falsi moralisti, a chi si fa meraviglia e non ha niente a che fare con il cristianesimo. È sempre un detto che vale per gli uomini, sia per i cristiani sia per gli altri. Ciao!
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'11 agosto. È mezzanotte e 55 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Ciao, sono Caterina da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché è una radio pulita e non perde il tempo in chiacchiere inutili e va dritta al cuore con le belle canzoni d'amore. Lunga vita a Radio Margherita.
2: Radio Margherita, una radio pulita che va dritta al cuore, anche a Cagliari.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Baby Kay.

Un giorno insieme con Baby K. Torna fra un'ora.

piace, mi piace. Questo va bene.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe e chiamo da Siracusa. Sono stato operato di un tumore al polmone sinistro e io questo volevo chiedere, che a Siracusa c'è soltanto un apparato di radioterapia per fare tutti quelli malati di tumore a Siracusa, con tutte le lise per la cosa che c'hanno. Ma perché non compro un altro macchinario invece di stare solo con uno che a rotazione non gliela facciamo ad andare avanti a fare questa radioterapia? Speriamo che i politici e tutte le istituzioni facciano venire un altro apparato per salvare un po' di gente. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna di oggi è: per combattere l'invasione delle formiche, segui il loro percorso, arriva fino al nido e cospargilo di sale o borotalco, rimuovendolo solo dopo qualche giorno. Se non lo trovi, cospargi di sale il percorso fin dove riesci ad arrivare.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare il mal d'auto, porta con te un mazzolino di prezzemolo o basilico e annusalo ogni tanto.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare il mal di mare, nel pasto precedente all'imbarco, mangia solo formaggio stagionato, patate lesse e grissini o cracker, evitando agrumi, caffè e latte.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

0: proteggiamo i bambini. Un bambino che subisce violenza ha bisogno di aiuto, non di silenzio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Nicola Di Bari, chitarra suona più piano. Chitarra.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe Cristina, telefono da Palermo. Volevo rispondere a quell'ascoltatore che diceva che i controlli medici aiutano a non guarire, quindi la prevenzione. Beh, questo voglio dire, non c'è bisogno che ce lo dicesse lui. Il problema è che i controlli medici costano, e siccome il 50% degli italiani oramai è in povertà, nel senso che non sa nemmeno come comprare il mangiare, se lui è disposto a pagare, diciamo, i controlli medici che magari dovrei fare io o qualche altra persona, 10 anni che non faccio controlli medici, si mette in contatto, me li paga e io li faccio. Il problema è questo, che in Sicilia almeno qualsiasi tipo di esame si paga, qualsiasi. Anzi, il ticket alle volte conviene non pagarlo, perché senza ticket e senza ricetta costa di meno. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: diventa tutto più leggero. Me l'ho detto tu che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è l'11 agosto. È luna e 51 minuti.